Susanne, lei copre io. Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se vuoi mazzi bulgamo, tappeti parmesan. Tak, zdarzy to mi nieszczęście.